suo sangue, o ciel chi lo sostiene, tutto per giorni suoi temer conviene. Sopra la posta sponda un certo asil m'avrei,